0: Attention all snails. This is your final 2 minutes. And the clock is ticking. In fact, you now have only 47 seconds remaining. Tick tock.
1: Sure.
0: 快点啊，秦连长！快到了，快到了！秦，快到了！快！老秦，别放弃啊！加油啊！加油，秦连长！马上就到！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快
1: No!
0: For those of you who were late, Master will assist you in becoming less fat and slow by eating your lunch!
1: 师长。